costringe. Rivolta già su me la folgore tremenda, con chi non sei oggi il rival del re, il fiel agitator nelle fianche. Salirò in patate scelte, le prove son tremende.

giro sempre d'intorno, di giro sta. Miglior cuccagna per un barbiere, vita che nobile non si dà. Rasore pettine d'accette forbici al mio comando, tutto qui sta. Rasore pettine d'accette forbici al mio comando, tutto

Carvier. Di qualità, di qualità. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono. Donne e ragazzi, ma voi che fanciulle. Qua la parrucca, presto la barba. Qua la sanguigna, presto il biglietto. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono. Tutti mi vogliono, tutti mi vogliono. Qua la parrucca, presto la barba, presto il biglietto. E Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro.

Questo è il paese il quale come Questo è il paese il quale come fosse una grande

ai greci, an postul mio poter, il vostro impero, ond'io vi rendo il trono. Il tamerlano non usurpa l'alcun

0: teneva impaziente la brama di regnar, ma il vostro indugio deve servirvi a vincere un nemico.
1: Qual nemico, il nome? Signor, tutti lo sangue.
0: Un leve duopo di sangue per debellar un prigionier che sola il suo orgoglio indifesa. E questi...

quando il superbo, il ricade disdegni, mi conducesti a piedi la mia funesta vincitrice. Il pianto che chiedeva la mia pietà del padre.

Esso son vinto e amor nel verbo. Andrò di quelle tratta con le bellezze ai pati del trionfo.

non rispondi. Dio mi credea sull'indegna proposta ed è accesa di dispetto ed ira, ma invece tu vacilli sino sulla

Essa infelice, infiero Tamerlano, questa è la fede che diede un monarca a così illustre erede. Con generoso cuore può mostrare il suo errore. Corro per rinfacciarlo, ma sogno o fol. E così incauto io parlo del superbo.

0: postarsi per il rene al sol.
1: Venga con lei, vieni via il rene a noi per esplorare i sensi. Lega in volpa d'Asteria il destin del mio trono.

0: sposi e sponestelio.
1: Onde chi al certo maggiore ne ha in pensier.
0: Alla tua fede, Leon, mi raccomando.
1: Così servo al monarca il re insieme.
0: Non si perda di vista questa schiava nemica e risoluta.
1: Cauto de passi suoi seguirò l'orme.

detto nulla. Ma quel volto che be forza sem di placarmi, a prudi baiazzet frena i miei sdegni. Principio e infanzio stesso.